0: n'arrivera jamais. Zambé, Zambé, Zambé, kanise langai. Zambé, Zamba, mokili, kanise langai. Gai mwana na bele, ni, ni, ni. Kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, kone wabwa kazak, banyama nyoso batiri, bwa, bwa, bwa, bwa, bwa.
1: Jela, jela, na komoso, basa mamoki.

Yakulambi lambwe mbwe kinzupili kwande. Yakulambi lambwe iya wili. Yakulambi lambwe kinzupili kwande. Yakulambi lambwe iya wili. Yakulambi lambwe mbwe kinzupili kwande. Yakulambi lambwe iya wili. Yakulambi lambwe kinzupili kwande. Yakulambi lambwe iya wili. Yakulambi lambwe mbwe kinzupili kwande. Yakulambi lambwe mbwe.

roseira, o guarda roseira, bela menina, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, bela menina, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, o guarda roseira, bela menina, o guarda roseira.

0: camermani furi mosi levati e soia.
1: Mosi levati e mosi levati e soia.
0: Soia ni donkere.
1: Soia.
0: Soia ni donkere.
1: Soia.

più verni che non levi pa di cacosciù, più verni che non levi pa. Le brave drollo su di bune ma di le brave drollo su di bune ma e la pule do su di bune sa di e la pule do su di bune sa. La puma e ruzzo su di bun piala di la puma e ruzzo su di bun piala e lei reinito su di bun menza di e lei reinito su di bun menza.

Abipu, arachi sa sekurto, sa sobaro maripo, te di di di di da la la, ke sar morirau yikela, sle romasa, ka de mernas, te di da la di da.